del sistema. 9 con 10 minutos. Temperatura en la superficie. 19 grados. What did she say?